finito questo qua che non lo so. Bravo. Andiamo via, andiamo via.

Arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti, ven ahí mañana você, di Marmazzoli nel comando. Arrivederci, fin domani, ecco.